0: e sceglie Nagregorio Pasucedali. Malgrado sue protestazioni, ele e tu papa si mette a servizio di tutti, riorganizza la Chiesa romana, difendendo i prerogativi della sede santa, fissa la liturgia, riforma la disciplina ecclesiastica, propaga l'ordine benedettino, manda missionari in Inghilterra e, davanti a un periodo d'Orienti che cala, piglia a mano la difesa dell'impero contro i Lombardi, poi decide di fare pace con Edi, attirandosi, ben inteso, l'ostilità degli imperatori, e le risponde: aspetto più da misericordia di Gesù, da qual veneto ogni giustizia, che da vostra pietà. O Papa allora faccia pace in chi barbari d'Occidente, ed è così che Asia si sviluppa nei nostri luoghi. Eppi sempre u pensieri da Corsica, fendo fa monasteri e chiesi. Eccoci o Papa che mori in l'anno 604 e chi è dottori da Asia Latina.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

espresso l'ardore di resiste, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.